0: Sono Associato Roberto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì. Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione.
1: Lo he visto un comentario che vivimos en un ghetto, però io non penso che...